Che capriccio di ti amo, reclamare esta tierra che è tuya, donde una siesta.